con l'aua mongontato. Tato bandaio po bo ide poropinsi, meike kamaru lo odangulai, kokolio pa malenda lokota, uma loharaga olota udula alokulondalo ta ilotilangulo, uma pilolangulio tangulo dalalo. Mo'aami upilolangulio dalala buti mongololai. Dabo pohilelio ode pamalenda umai paduli olo to tilangulo mongobua. Uma polangula tangulo dalalo. Modata mongobua lo kulondalo ma ilo tilangulo umusi debo haragalo. Bandaya bobo ide sadia umai mokalaja helumo wolo pamalenda lo kota. Uma mo podutu tilangulo lo mongobua umani tangulo dalalo. Nabo utie musim mutu ude wala sarati. Mengolah mengol tato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.